0: Presto, tvoj radio. Tutti radio, tutti hudi hiti. Tutti
1: radio. Magnifico è Peter. Magnifico è Peter. Magnifico è Peter. Mike mi Peter. Magnifico è Peter. Magnifico è Peter. Magnifico è Peter. Mike mi